Eita, John Bizo, Edi, Di. Di, Sitla, Honey, Deta, Zetanigu, Di, Hanahisino.

0: Cioè, se te lo dici, è stato un link con Gesù, ti ancina i cagli e gli altri, il giorno è stato te, se la c'è da gli uomini, te gli c'è, e canna te io qui, che la sa c'è ora, che c'è ora, che la sa c'è ora, se c'è lo, se c'è gli uomini, se c'è. Allora, se c'è ora, sono gli uomini, se c'è ora, c'è a te lo. C'è cose fatte, che c'erano te, bella la sinistra, il giorno di luce, un canettino, c'è, fatti come, non è che non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, bod tân lô đã được sử dụng thì cửa sẽ chỉ lô tà hát chứ có biết chú ra lâu chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra chú ra mà cái sản phẩm bảo là này này, cúc cả, phải cho cái đấy là ra này, cúc cả, số hàng là gì, số gì, số nào thế, cho nó trả là gì, sao nó trả nó, cho nó trả là gì, đi lia, nó số là gì, cho nó số là gì, cho nó gì, cho nó gì rồi, nó số là thế hệ này, cái yếu cái gì là thế, nó là số là sao gọi là, thì cái số này à, cái số gì là gì, cho nó coi à. Hello, how you make a role hella? Please, cut Ali. So, what else can I pay? I got it's an hour, Gabby. It's a shirt, a lovely hour. It's a Tatalia, a yearning letter. That's all it is, highway, still away. It's lady. The official year.
1: Are you interested in renewable energy? The Mine Training Society, in collaboration with De Beers Group, presents the SNOW Project, funded in part by the Government of Canada's Sectoral Workforce Solutions Program. Join us for a hands-on 20-hour solar energy course and explore career opportunities in the growing green energy sector. Upcoming courses scheduled in Yellowknife, Fort Resolution, Lutzlakay, Gamiti, and Fort Liard in August and September of 2026. For more information, call 888-765-0445 or email pasnow@mindtraining.ca.